via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

ande mi giorni tinti la quello giure tinti la tinti la tinti la quello giure sta di davali la ma di dove di là ho di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di là di

Io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassicurata.